0: Quindi?
1: Radio Berta Mallatta.

Bote. Il Bote è una grande costellazione dell'emisfero boreale. Individuarla in cielo è estremamente facile, grazie alle tre stelle della coda del grande carro. Proseguendo infatti la curvatura suggerita dal timone verso sud, si arriva a individuare una stella di colore marcatamente arancione, una fra le più luminose del cielo. Questa stella è Arturo.

billion electron volts

Non vorrei parlare di me, vorrei parlare del mio.

la concezione di un concetto è pans per me, quando i due cuori proliferano come tumori verso l'infinito, io trasmigro attraverso fuori, c'è un sacro iniziatore del culto, poi ci piede, per questo mi conosco il lato del culto, sono stato un autore dei riti eretici di regolici, giù civile, girocato, piene proseguite, sono stato da Vincille, altri mille, lasciando facce simili come fa un serial killer, sono

immagine che come ne ha trovato nei profeti una premonizione. Le alienanti prima di morire nella lapidazione. Ogni flusso preindividuale come una cellula staminale. Pochi potenti ma la mente lo vuole malamente unificare. Ma mia anima corre via con il vento, anima spensa. E non si può pensare a scardinare i binari del sistema binario occidentale. Vi vale a mutare se stessi, spermutare. Voi penserete, mastro, con questo diavolo di parlare per gran mufo, fatto con un ballo elegante la tremesco, non ormai scesso in tutto un mondo di pullo alla mano. Tutt'altro, questa non è una bulla, è un not nemmi repsen, ue. Not nemmi repsen, ue.